Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Big Daddy, okay.

a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Snap.
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: Du skattade en fot.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: Mac.
1: Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarci insieme per questo mercoledì nel nostro consueto viaggio, il magazine di The Mag. Allora, tra poco parliamo, come primo argomento di oggi, di amore, di dating in questo 2026. Le cose sono cambiate negli anni. Oggi c'è una cosa rivoluzionaria. Qual è questa cosa rivoluzionaria? Se noi andiamo a conoscere una nuova persona, dobbiamo dire chiaramente subito al primo appuntamento quello che vogliamo, e ha anche un nome e una nuova tendenza. Dovrebbe essere la normalità, non lo è stata con il tempo e oggi è diventata una rivoluzione.

0: selfish.
1: A Radio Jesolo Web
2: è tempo di The Mag.
3: Cari amici di The Mag, avete sentito parlare per caso del clear coding? È praticamente una parola che è nata e circola nel mondo del dating quando andiamo a conoscere una nuova persona. È l'opposto dei messaggi ambigui, dei silenzi strategici, dei vediamo come va, frequentiamoci, vediamo se può nascere qualcosa di importante tra noi due. No, questo clear coding vuol dire che bisogna dire subito a quella persona lì cosa si prova, cosa si vuole, dove si vuole andare, qual è la direzione della relazione. Vuoi una relazione seria? Vuoi fidanzarti? Devi dirlo. Vuoi solo divertirti? Devi dirlo. Non è una persona che porterai avanti per diversi mesi, magari sono giusto le uscite perché sei annoiato? Devi dirlo, devi essere sincero ed è qualcosa di curioso, no? È curioso soprattutto che questa cosa venga percepita come una rivoluzione, perché in teoria dovrebbe essere la normalità essere sinceri. Secondo diversi report proprio sulle applicazioni di incontri, sempre più persone chiedono chiarezza, chiedono il fine di quell'uscita dall'inizio, no? Dopo anni di ghosting, di relazioni indefinite, molti sembrano essersi stancati della solita pastina, della minestra pronta, usciamo, vediamo come va oggi, si vuole tutto ben scritto. Secondo me arriveremo a firmare dei contratti già alla prima uscita, che non è una cosa positiva, ma l'essere chiari sin da subito assolutamente sì.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

giugno, ben ritrovati a tutti con l'appuntamento con le stelle, con l'oroscopo. Allora vediamo subito, segno per segno, qual è la situazione. Ariete, non fate venire a galla vecchie questioni in amore. Toro, affrontate e risolvete con calma un problema familiare. Gemelli, la vostra intraprendenza avrà il giusto premio. Cancro, avrete numerose possibilità di incontri fortunati, incrociamo le dita allora. Leone, piccole nubi al vostro orizzonte spariranno presto, mentre Vergine, la giornata dovrà essere dedicata al riposo e alla riflessione. Bilancia, giornata ricca di momenti sereni in famiglia, mentre Scorpione, le stelle vi aiuteranno a intuire le mosse di chi vi sta vicino. Sagittario, concedete una pausa salutare al vostro ritmo frenetico. Capricorno, sul piano sentimentale, un filo di dolcezza potrebbe fare miracoli. Acquario, ripartite in modo equilibrato, è la vostra giornata, e Pesci, adottate una dieta leggera e nutriente per essere sempre in forma. E anche con l'oroscopo del 3 di giugno è tutto, buona giornata a voi, l'appuntamento è per domani.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Siamo a giugno, mese bellissimo, l'inizio di quella che sarà poi la prossima estate 2026. Siamo lì lì agli sgoccioli per dare il via, no, all'estate 2026. Ovviamente aumenta il caldo, aumentano i gradi, e iniziamo a sudare, iniziamo a non sopportarlo, soprattutto in determinate città. Quando fa caldo fa troppo caldo, quando fa troppo freddo. Il Sole 24 Ore ha pubblicato una graduatoria che confronta le province italiane proprio sulla qualità del clima durante l'anno, quindi non solo le temperature piacevoli ma anche il vento, l'umidità, la pioggia, l'afa, le ondate di calore. In pratica non conta soltanto avere il sole. Che bello, vivo in un posto dove c'è sempre il sole. No, non conta solo questo, ma conta riuscire a vivere bene quel territorio per 12 mesi. Negli ultimi anni il tema climatico è diventato molto centrale, no? Anche per la qualità della vita. Sempre più persone, se lo possono permettere, scelgono dove vivere e considerano non solo il lavoro, la paga, i servizi, ma anche il comfort climatico, la sostenibilità quotidiana, perché un conto è vedere il mare su Instagram, un altro è sopravvivere ad agosto con

0: 40 gradi, sì, bello vivere in una località balneare, ma quando ci sono 40 gradi tu a mare non ci puoi andare, non è che vivi bene, e quindi non è una locazione perfetta, non è un paradiso come si vede sempre su Instagram. Comunque arriviamo al succo del discorso, diciamo le prime 5 posizioni del clima migliore in Italia: quinto posto per Chieti, quarto per Ancona, terzo posto per Pescara, secondo per Barletta in Puglia, primo posto restiamo sempre in Puglia, dove il clima migliore c'è a Bari.
1: Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo! Ogni mese un'emozione nuova da condividere! Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

0: 9 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Attacchi reciproci nella notte tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha lanciato missili contro Kuwait e Bahrain che, secondo Washington, sono stati abbattuti o non hanno raggiunto il bersaglio, mentre gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro una stazione di controllo militare terrestre iraniana sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Secondo quanto riferito dai Pasdaran, l'Iran ha lanciato l'attacco in risposta al lancio da parte degli Stati Uniti di un missile nella sala macchine di una petroliera battente bandiera del Botswana che cercava di raggiungere l'Iran nonostante il blocco statunitense. La cronaca alla strage di Amendolara in provincia di Cosenza, dove 4 braccianti, 3 afghani e un pakistano sono morti carbonizzati all'interno di un minivan dato alle fiamme, fermate 2 persone di nazionalità pakistana ritenute responsabili dell'eccidio avvenuto in una stazione di servizio, ad incastrarli un video delle telecamere di sorveglianza. È degenerata in omicidio una lite scoppiata intorno alle 21 di ieri in un palazzo nel quartiere di Primavalle a Roma. Un 18enne colombiano ha accoltellato a morte un vicino di casa al culmine della lite. La vittima è un italiano di 54 anni. Secondo la prima ricostruzione della polizia intervenuta sul posto, la vittima sarebbe stata accoltellata alla gola. In chiusura il tennis, sarà tra Alex Zverev e Jakub Menšík la prima semifinale del Roland Garros. Il 29enne tedesco ha sconfitto lo spagnolo Rafa Hodar 7-6-6-1-6-3. In serata Menšík si è sbarazzato sempre in 3 set del 19enne brasiliano João Fonseca col punteggio di 6-4-6-3-7-6. Oggi i quarti della parte alta del tabellone con 3 italiani in campo.

0: campo. Alle 14 apre Flavio Cobolli, che affronta il canadese Félix Auger-Aliassime, mentre alle 20:15 ci sarà il derby azzurro tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, con la certezza di avere almeno un italiano in semifinale. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Inizia sempre con un...

Sempre in diretta The Mag con Yuri Calliola. Allora, come ben sappiamo, cari amici, ci sono delle abitudini che spariscono, no, durante l'inverno, poi tornano puntualmente appena cambia un po' l'aria, e una di queste è la vita in terrazza. Infatti in questi giorni, soprattutto nelle città affollate, stanno tornando moltissime serate improvvisate fatte di sedie tirate fuori all'ultimo momento, luci accese, qualcosa da bere, chiacchiere che vanno avanti, no? Fino alle ore piccole senza guardare l'orologio. Ed è curioso perché negli ultimi anni avevamo quasi perso, no, questo tipo di socialità semplice. Era tutto organizzato, tutto prenotato, tutto scandito, andiamo lì, facciamo questo, facciamo quell'altro, torniamo a quell'ora. Adesso invece molte persone, lo si inizia a vedere, intravedere già nei primi giorni di giugno, stanno riscoprendo il piacere delle cose improvvisate. Anche tanti brand di arredamento, di lifestyle, stanno puntando fortissimo sugli spazi esterni piccoli, tipo balconi trasformati in mini salotti, terrazze vissute come stanze vere della casa. Forse il successo di questa tendenza nasce proprio da lì, no? Dal bisogno di scalare marcia, di rallentare un po', perché alla fine non serve sempre il locale perfetto, la serata enorme da raccontare, tipo una notte da leoni, no? A volte basta un po' di aria calda, quindi chiami qualche amico e c'è quella sensazione bellissima di inizio estate, la notte che inizia molto più tardi e dura molto di più.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: 10 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Manuele Fiore è l'artista che ha firmato il primo manifesto di Jesolo, ovvero sia, se andiamo indietro col tempo, il primo risale a quasi a 100 anni fa, ma un nuovo progetto che in qualche modo guarda al passato, ma con uno sguardo sia al presente che al futuro. Beh, innanzitutto Manuele, perché hai accettato questo progetto?
3: Ho accettato perché i miei disegnatori preferiti lo hanno fatto anche loro, nel senso che tipo appunto la tradizione del cartellone e anche della stagione estiva viene da lontano, penso a Trieste, Dudovic, Mattotti, Grado, per cui mi piaceva diciamo cimentarmi in questa cosa. E poi anch'io appunto vengo da una città di mare e mi sentivo abbastanza vicino a questo, diciamo, questi colori, questi temi, questo tipo di vita anche.
2: Ecco, all'interno del manifesto c'è un po' tutto, c'è la sintesi di Jesolo,

0: Prese le manifestazioni con questo senso di libertà rappresentato nella parola Jesolo, rappresentata appunto, scusa per il bisticcio di parole, con gli aquiloni.
1: Sì, gli aquiloni sono fanno parte di una rassegna jesolana, no? Penso, che si svolge in aprile, ma mi piacevano perché erano un po', come dire, un francobollo da ogni posto del mondo, no? Ci sono varie tradizioni di aquiloni, dalla Cina all'America, alla Papuasia, per cui volevo portare un po' di tutte queste, diciamo, tradizioni artistiche nella città di Jesolo e comporre la scritta così, diciamo anche facendo in modo che il disegno diventi già testo, ecco.
0: Premi internazionali, collaborazioni importanti come la mostra del cinema, progetti legati a località turistiche come appunto Jesolo, ma il Emanuele Fior bambino oggi sarebbe soddisfatto di quello che è diventato?
1: Beh, forse rimarrebbe a bocca aperta, nel senso che io non vengo da una famiglia di artisti, per cui per me è stato un sogno vivere disegnando e sì, penso che sarebbe soddisfatto, non andremo d'accordo, diciamo.
0: Qual è l'opera di cui vai più fiero?
1: I miei fumetti, i miei libri a fumetti e tra loro è un po' difficile scegliere. Diciamo che sono un illustratore, ma alla base sono cresciuto con i fumetti, ho imparato a leggere, a guardare le immagini con i fumetti, per cui i miei fumetti sono l'opera più importante per me.
0: E l'opera invece che vorresti realizzare, che ancora ti sta sfuggendo e che rappresenta un po' il tuo sogno nel cassetto?
1: Mi piacerebbe fare un cartone animato, dirigere un cartone animato, un lungometraggio, ma forse ci arriviamo.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, ben ritrovati, un buon mercoledì 3 di giugno, siamo in diretta, voi siete all'ascolto di Radio Jesolo Web. Io sono Ale, pronto a tenervi compagnia, ma pronto soprattutto per andare ad informarvi su ciò che di bello accadrà nel nostro territorio nei prossimi giorni.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Antonio, ben ritrovati a tutti con l'appuntamento con le stelle, con l'oroscopo. Allora vediamo subito, segno per segno, qual è la situazione. Ariete, non fate venire a galla vecchie questioni in amore. Toro, affrontate e risolvete con calma un problema familiare. Gemelli, la vostra intraprendenza avrà il giusto premio. Cancro, avrete numerose possibilità di incontri fortunati, incrociamo le dita allora. Leone, piccole nubi al vostro orizzonte spariranno presto, mentre Vergine, la giornata dovrà essere dedicata al riposo e alla riflessione. Bilancia, giornata ricca di momenti sereni in famiglia, mentre Scorpione, le stelle vi aiuteranno a intuire le mosse di chi vi sta vicino. Sagittario, concedete una pausa salutare al vostro ritmo frenetico. Capricorno, sul piano sentimentale, un filo di dolcezza potrebbe fare miracoli. Acquario, ripartite in modo equilibrato la vostra giornata, e Pesci, adottate una dieta leggera e nutriente per essere sempre in forma. E anche con l'oroscopo del 3 di giugno è tutto. Buona giornata a voi, l'appuntamento è per domani. No!

0: a chi ha met you.
1: Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Dal 9 al 26 giugno Jesolo torna a essere protagonista con il Festival Acqua 2026. Pensate, quest'anno siamo giunti alla sua quarta edizione, un evento che animerà quello che è l'arenile di Piazza Brescia, che per oltre due settimane si trasformerà quindi in uno spazio aperto e dinamico, dedicato a incontri, musica, ma anche a momenti di dialogo su quelli che sono i temi del presente. Insomma, un appuntamento che unisce cultura, intrattenimento, ma anche riflessione, portando proprio sul mare di Jesolo voci, esperienze e idee per vivere insieme l'estate in un modo nuovo, ma anche partecipato. Il Festival Acqua vi aspetta quindi dal 9 al 26 giugno, naturalmente, a Jesolo.

Commercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Grande musica in arrivo a Jesolo, perché il 6 ottobre il palco del Palazzo del Turismo ospiterà una delle voci più amate della musica italiana, quella di Fiorella Mannoia con il suo nuovo progetto live Fiorella Canta, Fabrizio e Ivano, anime salve. Insomma, un concerto intenso ed emozionante, un vero e proprio viaggio tra le canzoni di due giganti del cantautorato italiano, Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un progetto che nasce proprio in occasione dei 30 anni di Anime Salve, questo album capolavoro uscito nel 96 ed è stato poi l'ultimo testamento creativo di De André, realizzato proprio insieme a Fossati e insignito anche della targa Tenco. Dai brani più iconici di quell'album fino ai grandi successi di André e Fossati già presenti nel repertorio di Fiorella, fino a nuove inedite versioni di capolavori senza tempo. Insomma, sarà una serata davvero capace di unire generazioni diverse tra poesia, emozione e memoria. I biglietti sono già in vendita sugli abituali circuiti autorizzati. Insomma, segnatevi questa data, 6 ottobre al Palazzo del Turismo.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Amici, parliamo a questo punto anche di una di quelle cose che, vuoi o non vuoi, rende comunque famosa Jesolo. Sto parlando della Pista Azzurra. Parliamo di un vero e proprio luogo leggendario dedicato a tutti gli appassionati di motori. Insomma, qui da decenni si respirano benzina, adrenalina, ma anche storia. Pista Azzurra, che tra le altre cose è famosa in tutto il mondo per aver ospitato gare internazionali di karting e per aver visto poi anche sfrecciare i campioni che in alcuni casi hanno fatto carriera addirittura in Formula 1. Ma attenzione, perché non serve essere dei professionisti per provarla, tant'è che chiunque può mettersi alla guida e vivere quella che è la scarica di adrenalina di una corsa a tutto gas. Un tracciato emozionante, curve veloci ma anche rettilini spettacolari. Pista Azzurra, che è un'esperienza da provare almeno una volta nella vita se venite qui a Jesolo. Vi aspetta in via Roma Destra 90.
1: Scopri un mondo affascinante, Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni

0: boh, meglio di no.
1: Amici, e se cercate divertimento, movimento e anche adrenalina, ecco, non potete perdervi quello che è Just Jump Jesolo. Oltre 1000 metri quadrati di tappeti elastici vi aspettano in via Roma Destra, un vero e proprio trampoline park con 8 strutture di varie difficoltà adatte, pensate, addirittura a partire dai 5 anni. E per i più piccoli c'è anche un'area interna al primo piano e una esterna dedicata tutta a loro. Just Jump Jesolo è l'unica palestra dedicata al salto sui trampolini della provincia di Venezia, quindi insomma venite a provare quella che è un'esperienza unica, divertente, ma soprattutto anche che fa bene alla forma fisica. Gli orari sono dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 23, il sabato e la domenica dalle 10 alle 23. Insomma, non aspettate, Just Jump e divertitevi naturalmente qui a Jesolo.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Amici, termina qui questo nostro appuntamento insieme. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi. Vi do appuntamento a domani, puntuali, qui su Radio Jesolo Web. Dale, per quanto mi riguarda, per il momento è tutto. Un buon proseguimento a tutti voi. Ciao!

Jesolo, formeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra Laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 12 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Manuele Fiore è l'artista che ha firmato il primo manifesto di Jesolo, ovvero sia, se andiamo indietro col tempo, il primo risale a quasi a 100 anni fa, ma un nuovo progetto che in qualche modo guarda il passato, ma con uno sguardo sia al presente che al futuro. Beh, innanzitutto Manuele, perché hai accettato questo progetto?
3: Ho accettato perché i miei disegnatori preferiti lo hanno fatto anche loro, nel senso che tipo appunto la tradizione del cartellone e anche della stagione estiva viene da lontano, penso a Trieste, Dudovic, Mattotti, Grado, per cui mi piaceva diciamo cimentarmi in questa cosa. E poi anch'io appunto vengo da una città di mare e mi sentivo abbastanza vicino a questo, diciamo, questi colori, questi temi, questo tipo di vita anche.
2: Ecco, all'interno del manifesto c'è un po' tutto, c'è la sintesi di Jesolo, comprese le manifestazioni, con questo senso di libertà rappresentato nella parola Jesolo, rappresentata appunto, scusa per il bisticcio di parole, con gli aquiloni.
3: Sì, gli aquiloni sono fanno parte di una rassegna jesolana, no? Penso, che si svolge in aprile. Ma mi piacevano perché erano un po', come dire, un francobollo da ogni posto del mondo, no? Ci sono varie tradizioni di aquiloni, dalla Cina all'America, alla Papuasia, per cui volevo portare un po' di tutte queste, diciamo, tradizioni artistiche nella città di Jesolo e comporre la scritta così, diciamo anche facendo in modo che il disegno diventi già testo, ecco.
2: Premi internazionali, collaborazioni importanti come la Mostra del Cinema, progetti legati a località turistiche come appunto Jesolo, ma il Manuele Fior bambino oggi sarebbe soddisfatto di quello che è diventato?
3: Beh, forse rimarrebbe a bocca aperta, nel senso che io non vengo da una famiglia di artisti, per cui per me è stato un sogno vivere disegnando e sì, penso che sarebbe soddisfatto, non andremo d'accordo, diciamo.
2: Qual è l'opera di cui vai più fiero?
3: I miei fumetti, i miei libri a fumetti e tra loro è un po' difficile scegliere. Diciamo che sono un illustratore, ma alla base sono cresciuto con i fumetti, ho imparato a leggere, a guardare le immagini con i fumetti, per cui i miei fumetti sono l'opera più importante per me.
2: E l'opera invece che vorresti realizzare, che ancora ti sta sfuggendo e che rappresenta un po' il tuo sogno nel cassetto?
3: Mi piacerebbe fare un cartone animato, dirigere un cartone animato, un lungometraggio, ma forse ci arriviamo.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori. Sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Buon mercoledì, ben ritrovati, ciao a tutti amici del Comedy Radio Show. Ciao caro Alo, terzo giorno della settimana, terzo giorno di giugno.
2: Ciao cara Ale, meno male che l'hai detto, perché altrimenti ti avrei detto di dirlo. E perché lo devi dire tutta la settimana, fino a sabato.
1: Speriamo che non lo dirò tutto il mese. No, dai.
2: Beh, tutto il mese, no, perché poi scavalla. Tutto il mese non ha senso,
1: no.
2: Invece
1: vero,
2: lunedì, primo
1: settimana.
2: Giugno, vuoi mettere?
1: Allora, ok, lo farò, va bene.
2: Sono molto contento, tra l'altro.
1: Anche i nostri amici saranno contenti.
2: E saranno contenti i nostri amici. Ci hanno scritto che, insomma, ormai loro pendono dalle tue labbra quando tu spieghi questa cosa del terzo giorno, del terzo mese, del sesto mese.
1: Ci vogliono anni e anni di studio per poter tenere questo conteggio.
2: Scherzi,
1: non è che,
2: Ma poi a te viene proprio spontaneo.
1: Sì, è bello, mi piace, mi dà soddisfazione. Oggi andiamo dalla nostra Peppia o sbaglio?
2: Certo, è bella la nostra ignoranza artificiale di fiducia che ci racconta, a modo suo ovviamente da ignorante, cos'è il ferro da stiro.
1: Cos'è il ferro da stiro?
2: Sì, cosa che io ad esempio non credo di aver mai usato in vita mia. E credo
1: che
2: a questo punto mai userò.
1: Ma io che mi sono data allo stiraggio e ho scoperto di avere un talento.
2: Un dono?
1: Un talento naturale.
2: Oh,
1: guarda, c'è qualche camicia da stirare?
2: Ah sì, capirai. Portamela
1: io.
2: Sicura?
1: Te lo giuro, mi rilasso.
2: Te la porto. Ti porto quella a fiori così la sfoggio in spiaggia.
1: Perfetto. Vabbè, ma quella non va stirata. Poi continueremo con la rubrica strano ma vero. Cose assurde che però realmente accadono, sono accadute. Trucco per capire l'assassino nei film.
2: Ah, bello.
1: Tu lo conosci
2: questo
1: trucchetto?
2: No.
1: Io l'ho scoperto da poco.
2: Ma dai.
1: È molto interessante.
2: Ma è efficace al 100%?
1: E 98. La maggior parte delle volte.
2: Ma dai,
1: sì,
2: bello.
1: Sì, sì. È molto probabile che se quella persona ha una specifica caratteristica o meglio uno specifico oggetto, è l'assassino in una
2: Fighissimo.
1: Scena di un film. Sì. Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, traduzioni in siciliano.
2: Beh, cioè, mi piace questo, sì.
1: Ti piace?
2: Sì, sì, sì. E beh, io avevo i nonni siciliani, quindi vediamo.
3: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciancio le bande, andiamo subito dalla nostra Peppi, la nostra ignoranza artificiale, che si chiama Peppia, a cui il nostro Alo, non so per quale motivo, ha chiesto che cos'è il ferro da stiro.
2: No, io a Peppia ho detto: Peppia, mi racconti qualche oggetto, me lo vuoi spiegare tu da ignorante artificiale quale sei? E lei mi ha detto: ti spiego il ferro da stiro.
1: Ah, l'ha scelto lei?
2: Ha scelto tutto lei. Perché per Peppia il ferro da stiro non serve a stirare, serve a minacciare i vestiti. Lei lo vede così. Lei comunque, ricordati che è un,
1: certo,
2: è un
1: dispositivo.
2: Come si può dire, un dispositivo. Peppia ha esordito così: ciao umani, oggi vi spiego come funziona il ferro da stiro. Perché poi lei, capito, fa tipo il leone del nostro scopalo, fa la showgirl, si lancia.
1: Fa tutto da sola ormai.
2: Sì, sì, e dice che non serve a togliere le pieghe, serve a far capire ai vestiti chi comanda, è un oggetto di disciplina. Per Peppia il ferro da stiro non liscia i tessuti, li educa. Quindi se una camicia è stropicciata è perché è ribelle, se un pantalone fa pieghe è perché ha un carattere difficile, se una maglietta si accartoccia è perché non vuole collaborare. E quindi il ferro, secondo lei, è un genitore severo.
1: Beh,
2: vedi Peppia che cosa si è inventata.
1: Similitudine.
2: E poi Peppia dice: quando passi il ferro sulla camicia non la stai stirando, le stai dicendo adesso ti calmi. E lei si calma perché ha paura del vapore.
1: Mi sono immaginata una mamma arrabbiata che ti alita addosso, alita sul bambino e il bambino si calma.
2: E infatti
1: sarebbe
2: il vapore
1: un gran bel potere.
2: Pensa, e si calma, così, basta vaporare e si c'è la calma. E infatti Peppia dice: il vapore è l'urlo del ferro. Tu provi a spiegarle che il vapore serve ad ammorbidire le fibre. No, io ci ho provato, Peppia, ma guarda che... E lei mi ha risposto: sì, certo, come no, è chiaramente un rimprovero caldo. Così, ormai aveva preso il via.
1: Tu oramai proprio ci discuti.
2: Ma che scherzi. Certo. Però, secondo Peppia, il ferro da stiro serve anche a risolvere i litigi tra i calzini.
1: Sì.
2: Poi ci sono quelli spagliati, dove è il mio partner.
1: Ma c'è ancora gente che stira calzini mutande, lo
2: probabilmente,
1: sai?
2: Probabilmente,
1: sì, no, io li prendo lì a pallottolo.
2: Io credo di aver... Sì, il calzino poi lo indossi, lo lavi, lo indossi
1: sì,
2: dopo due
1: la
2: secondi.
1: Mutanda, ma non
2: sì,
1: ti serve stirata.
2: A meno
1: no,
2: che tu non giri in mutande, ma non credo. Mettere ordine nella vita, anche. Far capire ai vestiti che la domenica si esce. Punire le felpe che hanno i pallini.
1: Sì.
2: Se una felpa fa i pallini è perché non ha ricevuto abbastanza attenzione. Io la stiro, dice Peppia, per farle capire che la vedo. E poi c'è anche un momento filosofico. Il ferro da stiro è come la vita. Vai, prendi appunti.
1: Sì.
2: Il ferro da stiro è come la vita.
1: Sì.
2: Se non ti metti in riga, arriva qualcuno che ti passa sopra.
1: Bello. Bellissimo.
2: E questa era Peppia, la nostra ignoranza artificiale che vi spiegava il ferro da stiro. E ci tiene a ricordarvi che non serve a stirare il ferro da stiro, ma serve a educare i vestiti ribelli.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Peppi ha la nostra ignoranza artificiale che ci ha spiegato che cos'è il ferro da stiro. Due cose molto belle secondo me. La frase finale, la massima:
2: il ferro da stiro è come la vita, se non ti metti in riga arriva qualcuno che ti passa sopra.
1: Esatto, e poi un'altra cosa, il vapore è l'urlo del ferro da stiro.
2: È l'urlo del ferro.
1: Ecco, io adesso prima di andare ai messaggi avrei una domanda. Per piacere rispondetemi, amici del comedy. Non vorrei cascare nel becero, per carità. Ma il mio ferro da stiro, ho scoperto che ha una funzione che non so cosa serve. Cosa serva?
2: Sì.
1: Allora, c'ha due tastini. Uno lo schiaccia e fa il vapore. E fa così.
2: Esatto, bene, è quello.
1: E i vestiti subito trovano la loro giusta piega, come ha detto Peppia. E poi c'ha un altro tastino che io ho provato che spruzza. Spruzza dell'acqua.
2: Ah, beh, forse serve per...
1: Che serve? Ma se io sto stirando, no? Già i vestiti umidi è un casino che prima che si asciughino. Stiro, perché mi dovrebbe servire uno spruzzino di acqua?
2: Magari se sbagli a fare una piega, l'acqua fa una sorta di refresh e ci ristiri sopra?
1: Dici?
2: Col vapore? Potrebbe.
1: Beh, lo fa già.
2: Io non ho mai stirato in vita mia, quindi non so di cosa stai parlando.
1: No, io adesso voglio troppo sapere.
2: L'ho visto fare a mia madre. Ma...
1: perché... No, chiedi a tua madre perché il mio ferro spruzza, per favore.
2: Io devo... Senti, mamma, senti, mi puoi dire perché il ferro da stiro di Alessandra spruzza?
1: Vabbè.
2: E qua, voglio vedere la faccia di mia madre.
1: Va bene.
2: Allora, andiamo ai messaggi che forse
1: oppure
2: è meglio.
1: Oppure potremmo chiedere a Peppi la prossima volta.
2: Perché il mio ferro da stiro spruzza?
1: Esatto.
2: Chissà cosa mi risponde. Allora, Marta scrive, ciao Marta, dopo aver sentito Peppia ho capito perché il mio ferro da stiro fa sempre quel rumore di sbuffo. Non è vapore, è giudizio. Ogni volta che passo su una camicia stropicciata, sento proprio che mi sta dicendo: questa non l'hai piegata bene, Questo l'ho aggiunto io, cara Marta, però immagino.
1: Lo fai bene però.
2: E andiamo da Gianluca, che salutiamo, e scrive: io non stiro mai, ma ora grazie a Peppia ho capito perché le mie magliette sembrano sempre arrabbiate. Non le sto educando. Forse dovrei passare il ferro almeno una volta, giusto per far capire chi comanda.
1: Sì, è una questione di disciplina.
2: Io sai che facevo a Londra, siccome non stiravo, stavo lì da solo, mi lavavo le magliette.
1: Sì.
2: Prendevo la maglietta, la lavavo in lavatrice a mano e la appiccicavo al muro tipo poster. La mettevo dritta, la spalmavo al muro fradicia e poi quando la prendevo faceva... e me la mettevo, ma era tipo attaccata.
1: Ma ti posso
2: però
1: dire,
2: era dritta,
1: secondo
2: sì.
1: me, invece il ferro da stiro non lo vedo tanto come una questione di mettere in riga i vestiti. Al contrario, lo vedo come un massaggiatore, cioè ti distendo.
2: Comunque
1: si
2: molto rilassante,
1: cura,
2: no?
1: Si prende dei vestiti, no? Che stanno tutti rattrippiti, tutti tutti così, arriva il ferro da stiro
2: e ti distende l'anima.
1: Sì,
2: e il tessuto.
1: Su di noi.
3: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Si continua questa meravigliosa puntata di oggi con la rubrica tra poco strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono. C'è un trucco, cari amici del Comedy e caro Alon, per capire l'assassino nella scena di un film.
2: Ho letto che le Iene, film di Tarantino.
1: Non fare spoiler,
2: No, delle Iene. Allora, dirò questo. Nelle Iene di Quentin Tarantino, se non l'avete visto, c'è una persona che è tipo una talpa, insomma, il cattivo tra virgolette, e Tarantino te lo fa capire all'inizio. Però non ho fatto spoiler.
1: Però
2: perché
1: non sai se è per lo stesso motivo che dico io.
2: No.
1: Ok, allora tra poco ci confrontiamo.
2: Vediamo.
3: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono. C'è un trucco incredibile ma vero per capire l'assassino durante le scene di un film. Questa curiosità, che in realtà è molto famosa nel mondo del cinema, riguarda...
2: Quindi è un cliché cinematografico.
1: Sì, io non lo sapevo, l'ho scoperto da poco, riguarda Apple.
2: Ah, quindi c'entra la Apple...
1: Sì, la Apple, Apple.
2: Ma dai. Loro.
1: Devo citarli per forza. Allora, cosa succede? Che in molti film e serie i personaggi cattivi non possono usare gli iPhone, i MacBook, tutti i dispositivi.
2: Ma dai.
1: Ok. In modo riconoscibile.
2: Ok.
1: Allora, diciamo che...

0: Sa, non è una regola ufficiale pubblica con un nome preciso, come spesso si legge online, ci sono diverse bufale a riguardo, però c'è una sorta di verità, nel senso che c'è una politica legata all'uso del marchio nei film, perché cosa succede? Che Apple permette l'utilizzo dei suoi prodotti nelle produzioni, ma con alcune condizioni su come vengano rappresentati. Cosa significa? Che Apple dice chiaramente che i suoi prodotti non devono essere associati a personaggi negativi.
1: Ah, certo. Quindi un assassino ovviamente è un personaggio negativo.
0: Quindi il risultato è che spesso gli sceneggiatori e i registi devono fare attenzione, perché se un personaggio chiaramente è un villain, il suo smartphone potrebbe essere di un altro brand.
1: Beh, questa cosa è pazzesca.
0: Al contrario, i protagonisti, i personaggi positivi hanno spesso dispositivi Apple in mano. Comunque adesso, a parte tutto, guarda com'è subdola la... una cosa che magari...
1: Sì, è tutto marketing. Grazie o per colpa del marketing tu potrai... Adesso io devo vedere sicuramente dei film.
0: Ci farò caso anch'io.
1: Magari vedo dei film in cui che non ho ancora visto, in cui so che c'è un assassino. Perché se l'ho visto e voglio vedere se dico ok,
0: se
1: lui è l'assassino,
0: azzecchi.
1: Lui o lei.
0: Comunque questa cosa crea un effetto curioso, perché a volte senza accorgersene lo spettatore può intuire appunto chi è buono o cattivo anche da cosa sta usando. Però ci sono delle eccezioni importanti. Il caso più famoso infatti citato è la serie Breaking Bad. No? E lì alcuni personaggi negativi usano dispositivi Apple senza problemi, perché
1: forse
0: però,
1: per le serie è diverso.
0: No, perché la narrazione è più complessa e non segue
1: quello,
0: degli schemi di semplici buono e cattivo. Infatti
1: certo.
0: Si empatizza tanto con Walter White, che è un cattivissimo,
1: allora, lui
0: ma in realtà è buono.
1: Certo, lui è
0: buono, oddio, vabbè.
1: Allora, lui è un cattivo, no, nel senso, lui è una persona che fa
0: però
1: della roba cattiva.
0: Però il film è
1: cattiva.
0: Girato con la sua visione delle cose,
1: certo.
0: Quindi tu empatizzi con lui che diventa buono rispetto a poi tutti gli altri.
1: È come quello che succede, magari, sai, questi film crime, queste serie tipo Romanzo Criminale, Suburra, in cui i protagonisti sono cattivi e tu non dovresti fare il tifo per loro, ma fai il tifo per loro perché sono i protagonisti.
0: Comunque viene anche detto che più sono recenti le serie o i film e più questa regola viene meno applicata, ecco, viene
1: vedi.
0: Un po' ignorata, perché è una regola non scritta. Comunque, in pratica, diciamo che più che una legge vera e propria è una combinazione di marketing, come dicevamo, di accordi tra produzioni e brand, e oggi quindi i registi stanno sempre più spesso scegliendo di non usarla, perché proprio per evitare che un telefono spoiler involontariamente il ruolo di un
1: e
0: personaggio.
1: E poi perché soprattutto ormai l'abbiamo detta, evidentemente questa cosa si è venuta a sapere.
0: Noi siamo in onda anche su Marte, lo sanno
1: certo.
0: Tutti ormai. Vi abbiamo rovinato la festa.
2: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Nuova fase di escalation in Medio Oriente. Un missile iraniano ha colpito l'aeroporto internazionale del Kuwait, danneggiando una struttura e provocando almeno una vittima. La rappresaglia iraniana è arrivata come risposta a un razzo lanciato dagli Stati Uniti contro una petroliera che cercava di raggiungere l'Iran nonostante il blocco navale.

0: Non permetteremo a Washington di oltrepassare i limiti, ha scritto su X il consigliere della Guida Suprema Mojtaba Khamenei, mentre dagli Emirati Arabi si chiede una posizione unitaria e coesa del Golfo contro Teheran. Attacco ucraino contro un terminal petrolifero a San Pietroburgo. Volodymyr Zelensky ha confermato che Kiev ha colpito la struttura e altri edifici considerati strategici per lo sforzo bellico russo. Proprio oggi in città inizia il Forum Economico Internazionale, al quale è prevista la partecipazione di rappresentanti del mondo degli affari stranieri. In un altro attacco, un drone ucraino ha colpito un bus in una parte del Donetsk occupata dai russi, causando almeno 7 morti e 11 feriti. Veniamo all'Italia. La Corte Costituzionale ha dato l'ok al ricorso del Senato contro la Procura di Milano nell'inchiesta per truffa aggravata ai danni dell'INPS sulla cassa integrazione Covid che vede imputata Daniela Santanchè. La Consulta ha accolto il ricorso sull'eccesso di potere con cui i PM si sarebbero fatti consegnare audio, chat e mail registrate da ex dipendenti delle società Visibilia di Santanchè e in cui la senatrice compare come emittente o destinataria. L'ordinanza sarà notificata alla Procura di Milano entro 60 giorni. Il Senato contesta l'acquisizione di prove che potrebbero rientrare nel campo della corrispondenza, che è equiparabile a intercettazione ed è dunque possibile solo dietro autorizzazione della Camera di appartenenza di Santanchè. In assenza dell'ok di Palazzo Madama, quindi, le prove in mano ai PM non sarebbero utilizzabili nel processo all'ex ministra. La Procura Generale di Milano intanto conferma il parere positivo alla grazia presidenziale concessa a Nicole Minetti lo scorso 18 febbraio. Inoltre si afferma che dagli accertamenti svolti nell'ultimo mese e mezzo, gli scoop giornalistici sull'ex consigliera di Regione Lombardia non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito. La Procura Generale ha già trasmesso al Ministro della Giustizia Carlo Nordio e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella una relazione in cui è illustrata l'attività istruttoria. L'ex esponente di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel Biellese mentre era alla guida del suo SUV. I fatti sono accaduti nel pomeriggio del 2 giugno intorno alle 17. La polizia stradale avrebbe sottoposto Pozzolo all'alcol test, dal quale sarebbe emerso un tasso alcolemico decisamente superiore ai limiti consentiti dalla legge. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli e non ha avuto conseguenze per il deputato, che è rimasto illeso. Chiudiamo con il tennis. Oggi 3 italiani in campo per i quarti di finale del Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi tenteranno l'impresa di portare i due azzurri in semifinale nel major francese. Uno di sicuro ci sarà e uscirà dalla sfida prevista stasera alle 20:15 tra Berrettini e Arnaldi. Alle 14 invece Cobolli affronterà il canadese Félix Auger-Aliassime. Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Per la rubrica strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, abbiamo scoperto che questo trucchetto per capire l'assassino nelle scene dei film consiste nel guardare il telefonino che hanno. Se hanno un iPhone difficilmente sono cattivi.
2: Se si vede che hanno un iPhone praticamente,
1: esatto,
2: non saranno mai cattivi.
1: Perché a quanto pare è una regola non scritta, però insomma Apple ci tiene parecchio quando firma dei contratti anche in queste produzioni cinematografiche a non associare i loro dispositivi a personaggi negativi, e quindi spesso l'assassino probabilmente ha un altro telefono, un Oppo, un Samsung, così citiamoli tutti, vai!
2: Ma sì, allora sì, un Motorola,
1: esatto.
2: Vai!
1: Comunque, una curiosità che fa parecchio
2: discutere.
1: Molto
2: carino.
1: Sì, infatti ci avete scritto in tanti. Andrea dice, quindi in pratica basta guardare il telefono e è già mezzo film spoilerato. Geniale, ma anche inquietante. Sì, forse Andrea ci ha anche un pochino sgridati per questo.
2: Vabbè, Andrea,
1: abbiamo
2: stai
1: rovinato
2: calmo,
1: la festa.
2: Vabbè, Andrea, però non...
1: Giulia
2: calmo.
1: Dice, il vero colpo di scena è scoprire che il cattivo non può permettersi un iPhone manco nella finzione.
2: Ah, vedi?
1: È vero. Poi Marco dice, ora ogni volta che vedo uno smartphone in un film mi sento come se stessi facendo l'investigatore del brand. Beh, penso che nei prossimi giorni, se ci capiterà, saremo un po' tutti sulla stessa barca.
2: Voglio vedere adesso, vado a cercare se ci sono dei film in cui, che ne so, un film che può rappresentare l'esempio, l'emblema di questo caso.
1: Portacelo, vai.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Svelato il trucchetto di come scoprire se un cattivo è cattivo nel film, l'assassino, il cattivo, eccetera eccetera, tra poco hashtag flop and roll. Torna la rubrica che raccoglie il meglio del peggio del mondo del web, traduzioni in siciliano.
2: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi traduzione in siciliano, cioè...
2: Comunque Ale, scusa, posso interromperti un secondo? Perché in merito a quello di cui abbiamo parlato prima, infatti dell'assassino, ha o non ha un iPhone? Nel film Cena con delitto, Knives Out, se non l'avete visto, vi sto per fare un super spoiler. Non mi interessa.
1: Attenzione spoiler!
2: Sì, attenzione, sto per fare uno spoiler. Bene, nel 2019 questo film, il regista Ryan Johnson ha svelato che in questo film i buoni usano tutti l'iPhone, mentre i principali sospettati, che poi sono, alcuni di questi sono poi colpevoli, utilizzano dispositivi Android.
1: Certo che però proprio un film che parla, cioè cena con delitto, cioè... Non so come dire, cioè non è che dici...
2: Beh, comunque c'è un assassino, sicuramente ci sarà.
1: No, però dico, proprio quella tipologia di film dove tu devi cervellarti per capire chi è il cattivo e c'è questo elemento...
2: C'è
1: proprio...
2: la No Villain Close di Apple, pensa.
1: Si chiama No Villain Close.
2: No Villain Close.
1: Beh, vedi, comunque...
2: Quante cose ti dico, Ale?
1: Ma no, ma soprattutto quanta verità porto io in questo programma, parliamone.
2: Vero.
1: Va bene, adesso andiamo ad hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. In Sicilia non diciamo, cioè, non diciamo... Che ne
2: okay,
1: so,
2: sì.
1: Se sei mio amico,
2: sì.
1: Ma diciamo un bare.
2: Capito? Bella, un bare.
1: Quindi l'argomento è: in Sicilia non diciamo.
2: Sì, sì.
1: In Sicilia non diciamo se mi stai.

0: dando fastidio, ma diciamo.
1: Questo è difficile.
0: Questa non lo so manco io.
1: Come è scritto, vediamo?
0: No, non me la sono persa.
1: Ah, non c'è proprio?
0: No.
1: Ok.
0: Mi sei scassata la minchia, così diranno.
1: Ah, scassata la minchia.
0: Secondo me sì. Poi in Sicilia non diciamo se che ne so, guarda là. Ma diciamo
1: Talia.
0: Talia, bravo.
1: Talia.
0: Bravo, bravo, bravo. Se mi stai dando fastidio, in Sicilia diciamo
1: mica è cabasisi.
0: Sinagamurria.
1: Sinagamurria.
0: Vabbè, mica cabasisi è che paga, coglione,
1: sì,
0: certo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Poi se non sei particolarmente sveglio, in Sicilia noi diciamo
1: non la so questa. Com'è Sinuscimonito.
0: Bravo. In Sicilia, se la tua compagna non ti è fedele, diciamo: mi dispiace, sei cunnudo.
1: Ah, pensavo botta.
0: Al posto di dire caspita, diciamo
1: mizzica.
0: Mizzica oppure minga.
1: Minga.
0: Se sono scivolato, diciamo
1: ci dicai. Tu lo sai che mia nonna siciliana una volta cadde. Infatti, perché esiste la macchina adesso e io la associo a mia nonna, perché mia nonna gridava da un'altra stanza: Qashqai! Qashqai! Evidentemente aveva lanciato il nome della Nissan.
0: Beh, se invece un siciliano è stupito, cosa dice?
1: Beddamaci.
0: Beddamaci, giusto.
1: Che tanto ti correggono i siciliani su quella R arrotata. Beddamaci.
0: Baci.
1: Maci.
0: Sì,
1: lo diciamo
0: certo.
1: Male. Beddamaci.
0: Se ho perso tempo, dico
1: mi annagai.
0: Giusto, ma le sai tu.
1: Le so tutte.
0: E se qualcosa ti secca?
1: Se qualcosa mi si dia.
0: Bello, mi si dia. Poi dobbiamo andare?
1: Dobbiamo andare a ca, alla. Amoni. Ah, pensavo dobbiamo andare a Amoni.
0: No, a ca, è napoletano.
1: Sì, sì. Amoni.
0: Poi se sono stupito, irritato, spaventato, felice?
1: Con le I eterne.
0: È proprio l'Aldo. Se devi stare attento,
1: a cura.
0: A cura. A cura lo dicono anche i sardi, se non sbaglio.
1: Sì, a cura.
0: E lo schiaffo.
1: Ah, e tompoloni.
0: Fa ridere perché
1: tompoloni.
0: Mi viene in mente uno che tompola.
1: Sì, che dopo, poi è un onomatopeico. Il numero
0: sì.
1: È tompoloni.
0: Certo, certo. Se devi fregartene.
1: Fottitenni,
0: dobbiamo tatuarcelo.
1: Sì.
0: Poi sei uno stupido.
1: Coglione. Coglioni.
0: Se devi fartene una ragione.
1: Che sta zitta.
0: Questa è la situazione.
1: No, sembra un po' calabrese. L'ho detto in calabrese. Che sta zitta.
0: Se sei rimasto senza parole per qualsiasi motivo, minchia, l'abbiamo
1: minchia.
0: Già detto. E direi che forse si conclude con questo.
1: Sai
0: ah,
1: che?
0: No. E poi attenzione
1: vai.
0: Attenzione a quello che rispondi.
1: Vai.
0: Palla di riso impanato e fritto.
1: Arancino.
0: Bravo.
2: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello ospitalità. Batte con AIA.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Cari amici, anche oggi abbiamo finito il nostro Comedy Radio Show. Un sacco di parole siciliane molto divertenti.
2: Abbiamo fatto questo omaggio alla Trinacria. Tra l'altro mio nonno, sì, mi ricordo quando Kashkai, ero piccolo, no? Vabbè, mia nonna era Kashkai. E invece mio nonno, a un certo punto io feci cadere, ero piccolino, feci cadere l'acqua della brocca, sì. Feci cadere la brocca e tutta l'acqua sul tavolo, sì. E quindi io volevo asciugare.
1: Beh, difficile far cadere l'acqua senza
2: cadere effetti,
1: la brocca.
2: Beh, la magia così, Udinì. E mia madre mi disse, adesso raccogli. Erano i miei nonni materni, sì. E mia madre mi disse, adesso asciuga tutto. E mio nonno ridendo disse, con mangia fa mordichi.
1: Come,
2: che io
1: come?
2: Con mangia fa mordichi.
1: Ok, che io chi mangia fa molliche.
2: Sì, esatto, è un modo di dire, siciliano per dire, le molliche li fa chi mangia. E quindi tu, nel senso, chi rompe paga,
1: sì,
2: i danni, cioè, hai fatto un danno.
1: Ed era un chi sbaglia paga.
2: Che io ho detto, ma che ha detto nonno? Ma è straniero.
1: No, invece mia nonna diceva sempre, chiuru, mia nonna napoletana, sì. Chiuru, catrasa filippino, chiuru, catrasa filippino. Cioè, la
2: che sarebbe... Per...

0: Allora, chiudi che entra la Filippina.
1: Ah, ok.
0: La Filippina però è come la Gianna a Roma, cioè okay. È una forte folata di vento.
1: Ah, bene, bene.
0: E quindi
1: bene.
0: Io tutte le volte dicevo:
1: ma dove sta
0: sta Filippina che entra in casa nostra? Ma che vuole? Cioè, io pensavo che veniva una donna delle pulizie, scusate.
1: Sì, sembra,
0: cliché,
1: sembra.
0: Però.
1: No, vabbè, certo, però.
0: Mi fa molto ridere. Vabbè, comunque, la cosa più importante è tatuiamoci tutti quanti futtitinni e diamoci
1: bellissimo
0: appuntamento a domani con il nostro Alessandro Bisogni.
1: E con la nostra Alessandra Bellotti.
0: Domani, minchia, qui al
1: Come del Radio Show!

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 15 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Manuele Fiore è l'artista che ha firmato il primo manifesto di Jesolo, ovvero sia, se andiamo indietro col tempo, il primo risale a quasi a 100 anni fa, ma un nuovo progetto che in qualche modo guarda il passato, ma con uno sguardo sia al presente che al futuro. Beh, innanzitutto Manuele, perché hai accettato questo progetto?
3: Ho accettato perché i miei disegnatori preferiti lo hanno fatto anche loro, nel senso che tipo appunto la tradizione del cartellone e anche della stagione estiva viene da lontano, penso a Trieste, Dudovic, Mattotti, Grado, per cui mi piaceva diciamo cimentarmi in questa cosa. E poi anch'io appunto vengo da una città di mare e mi sentivo abbastanza vicino a questo, diciamo, questi colori, questi temi, questo tipo di vita anche.
2: Ecco, all'interno del manifesto c'è un po' tutto, c'è la sintesi di Jesolo, comprese le manifestazioni, con questo senso di libertà rappresentato nella parola Jesolo, rappresentata appunto, scusa per i bisticci di parole, con gli aquiloni.
3: Sì, gli aquiloni sono fanno parte di una rassegna jesolana, no? Penso, che si svolge in aprile. Ma mi piacevano perché erano un po', come dire, un francobollo da ogni posto del mondo, no? Ci sono varie tradizioni di aquiloni, dalla Cina all'America, alla Papuasia, per cui volevo portare un po' di tutte queste, diciamo, tradizioni artistiche nella città di Jesolo e comporre la scritta così, diciamo anche facendo in modo che il disegno diventi già testo, ecco.
2: Premi internazionali, collaborazioni importanti come la Mostra del Cinema, progetti legati a località turistiche come appunto Jesolo, ma il Manuele Fior bambino oggi sarebbe soddisfatto di quello che è diventato?
3: Beh, forse rimarrebbe a bocca aperta, nel senso che io non vengo da una famiglia di artisti, per cui per me è stato un sogno vivere disegnando e sì, penso che sarebbe soddisfatto, non andremo d'accordo, diciamo.
2: Qual è l'opera di cui vai più fiero?
3: I miei fumetti, i miei libri a fumetti, e tra loro è un po' difficile scegliere. Diciamo che sono un illustratore, ma alla base sono cresciuto con i fumetti, ho imparato a leggere, a guardare le immagini con i fumetti, per cui i miei fumetti sono le opere più importanti per me.
2: E l'opera invece che vorresti realizzare, che ancora ti sta sfuggendo e che rappresenta un po' il tuo sogno nel cassetto?
3: Mi piacerebbe fare un cartone animato, dirigere un cartone animato, un lungometraggio, ma forse ci arriviamo.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Upside down when nothing feels like home. It's good to know, know that you're not alone.
1: Buon pomeriggio amici e bentrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore. Questo è il Day by Day.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Allora, di recente Madonna ha tenuto un evento che ha coinvolto Grindr. Grindr non è quell'app per i gay? Ora io non ne sono molto sicura, ma credo di sì, non ho approfondito la cosa. Fatto sta che ha partecipato a una sorta di box domande e tra le domande che le sono state rivolte le è stato chiesto: qual è stata la tua relazione più piccante che ti ha soddisfatto di più? E lei ha risposto alla domanda: parlerò solo di persone che non sono più in vita. Dopodiché ha detto sottovoce JFK Jr. e tra l'altro poi ha specificato che quello è stato il più gran sesso della sua vita. Questa cosa è stata confermata anche da una biografia scritta da Rosemary Terenzio, la quale racconta che tra Kennedy Jr. e Madonna c'era un'amicizia molto bella, molto affettuosa. I due si criticavano a vicenda, ma si volevano un gran bene e avevano avuto un incontro solo di una notte in realtà, ma molto piacevole per entrambi. Ma in realtà il loro incontro intimo è stato solo di una notte perché Madonna era sempre in tour e non c'era tempo, e quindi si erano frenzonati entrambi di comune accordo. Dunque, per motivi logistici non è proseguita la cosa dal punto di vista sentimentale, però si volevano un gran bene. Insomma, Madonna di recente ha rivelato appunto che è stata una storia bella per lei. Vabbè, lo sapevate? Fatemelo sapere su WhatsApp.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Allora, io sono rimasta scioccata quando ho saputo questa notizia. Katy Perry, che collabora con il rapper che l'aveva minacciata di spaccarle la faccia, di prenderla a schiaffi. Stiamo parlando di Kief Kief. Tra l'altro io non sapevo neanche dell'esistenza di questo artista. Retroscena, un po' di tempo fa, nel 2013, Katy Perry aveva criticato sui social la canzone Legendary Lovers, che ci può stare, no? Esiste il diritto di critica? Io posso dire che una canzone non mi piace? A quanto pare no, perché lui interviene insultandola in modo molto pesante e sessista, facendo un riferimento sessuale a una cosa che lei avrebbe dovuto praticare a lui e poi aggiungendo testuali parole "ti spacco la faccia". Che cosa fa Katy Perry secondo voi? Lo denuncia? No, si scusa. Cioè, Katy Perry si è scusata con lui. Vi leggo quello che lei ha scritto. Signor Kief, mi dispiace se l'ho offesa. Ho sentito molti artisti ospiti nella canzone e non sapevo nemmeno che si trattasse proprio di lei. Ma davvero? Stiamo scherzando? Insomma, adesso a distanza di anni arriva l'accordo con le etichette discografiche e loro due duettano insieme e fanno dei reel insieme su TikTok nei quali sono amici, sono amiconi e si abbracciano. Cioè, ragazzi, io sono sconvolta proprio dal fatto che lei si sia scusata, tra l'altro, perché, cioè, scusa, uno ti fa un insulto sessista, ti invita a un atto sessuale di dominazione e ti dice che ti spacca la faccia e tu gli chiedi pure scusa. E poi ci vai pure a collaborare, non lo so, ditemi voi che ne pensate.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Insomma, amici, c'è qualche problema per la compagnia aerea Alaska Airlines, che potrebbe pagare una multa di $165,000 in seguito a 11 episodi in cui la compagnia avrebbe permesso a passeggeri in stato di ebbrezza di salire a bordo dei voli. Le normative vietano alle compagnie aeree di consentire a chiunque appaia in stato di ebbrezza di salire a bordo di un aeromobile, ma a quanto pare si sarebbe chiuso un occhio su questi passeggeri ubriachi. E ricordiamo che una volta, anche se questo caso non è previsto in questo contesto, ma una volta è capitato che un passeggero ubriaco ha aperto il portellone di sicurezza. Cioè, ragazzi, è pericolosa la persona ubriaca a bordo di un aereo, non so se ci rendiamo conto. Adesso la compagnia aerea ha deciso di fare una maggiore formazione al personale, che poi io ci dico, ma ci vuole una laurea a Oxford per capire che se uno è ubriaco e lo fai salire sull'aereo può capitare qualcosa di molto pericoloso? Io non lo so, ragazzi, non lo so. A voi commenti.

0: Ancora buon pomeriggio amici, questo è il Day by Day con me Adriana Paratore, tutti i pomeriggi qua su Radio Jesolo, con me Adriana Paratore dalle 15 alle 17.
1: Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo, ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

0: Eccoci amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Vi do un bacio grande e ci sentiamo domani. Ciao!
1: The Power of Change è il tema della 28ª Mostra Internazionale di Sculture di Sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

0: 17 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il tennis. Si tinge di azzurro la terra rossa di Parigi con tre italiani impegnati nei quarti di finale del Roland Garros, un evento mai accaduto in precedenza. Nel pomeriggio in campo Flavio Cobolli che affronta il canadese Félix Auger-Aliassime, numero 6 del seeding. Stasera, non prima delle 20:15, il derby azzurro tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. L'altra semifinale uscita dai quarti di ieri vedrà opposti il tedesco Alex Zverev e il ceco Jakub Menšík. Il calcio, una rivoluzione per dimenticare la mancata qualificazione ai mondiali e rilanciare il calcio azzurro. Stasera l'Italia affronta il Lussemburgo nella prima delle due amichevoli affidate al CT ad interim Silvio Baldini, chiamato a guidare una nazionale profondamente rinnovata. La sfida servirà anche a evitare un ulteriore calo nel ranking internazionale. Tra talenti emergenti come Pisilli, Pio Esposito e Coleoscio, l'Italia prova così a ripartire puntando sulle nuove generazioni. Fischio d'inizio lo Stade de Luxembourg alle 20:45, domenica a Creta l'amichevole contro la Grecia. Sarà addio tra Juventus e Dusan Vlahovic. Club e giocatore infatti non hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento del contratto in scadenza il 30 giugno. Le trattative sono state definitivamente interrotte. Ancora un mistero il futuro dell'attaccante serbo. Formula 1, la Ferrari ha annunciato il rinnovo pluriennale del contratto di Charles Leclerc.

0: Leclerc, il Monegasco ha accolto con entusiasmo l'accordo, assicurando il massimo impegno per riportare la scuderia di Maranello ai vertici. Il mondiale piloti manca alla Ferrari dal 2007 con Kimi Raikkonen, il titolo costruttori sfugge invece dal 2008. Basket, al via nella notte le finals di NBA, in campo a San Antonio gli Spurs contro i New York Knicks. La sfida riporta alla memoria la finale del 1999 vinta dagli Spurs, che tornano a giocarsi l'anello per la prima volta dal 2014, palla a 2 alle 2:30 ora italiana. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Veneto Chioschi Promotion, sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion, il gusto dell'estate, tutto da vivere.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: 18 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Manuele Fiore è l'artista che ha firmato il primo manifesto di Jesolo, ovvero sia, se andiamo indietro col tempo, il primo risale quasi a 100 anni fa, ma un nuovo progetto che in qualche modo guarda al passato, ma con uno sguardo sia al presente che al futuro. Beh, innanzitutto Manuele, perché hai accettato questo progetto?
3: Ho accettato perché i miei disegnatori preferiti lo hanno fatto anche loro, nel senso che tipo appunto la tradizione del cartellone e anche della stagione estiva viene da lontano, penso a Trieste, Dudovic, Mattotti, Grado, per cui mi piaceva diciamo cimentarmi in questa cosa. E poi anch'io appunto vengo da una città di mare e mi sentivo abbastanza vicino a questo, diciamo, questi colori, questi temi, questo tipo di vita anche.
2: Ecco, all'interno del manifesto c'è un po' tutto, c'è la sintesi di Jesolo, comprese le manifestazioni, con questo senso di libertà rappresentato nella parola Jesolo, rappresentata appunto, scusa per il bisticcio di parole, con gli aquiloni.
3: Sì, gli aquiloni sono fanno parte di una rassegna jesolana, no? Penso, che si svolge in aprile. Ma mi piacevano perché erano un po', come dire, un francobollo da ogni posto del mondo, no? Ci sono varie tradizioni di aquiloni, dalla Cina all'America, alla Papuasia, per cui volevo portare un po' di, appunto, di tutte queste, diciamo, tradizioni artistiche nella città di Jesolo e comporre la scritta.

0: così, diciamo anche facendo in modo che il disegno diventi già testo, ecco.
1: Premi internazionali, collaborazioni importanti come la Mostra del Cinema, progetti legati a località turistiche come appunto Jesolo, ma il Emanuele Fior bambino oggi sarebbe soddisfatto di quello che è diventato?
0: Beh, forse rimarrebbe a bocca aperta, nel senso che io non vengo da una famiglia di artisti, per cui per me è stato un sogno vivere disegnando e sì, penso che sarebbe soddisfatto, non andremo d'accordo, diciamo.
1: Qual è l'opera di cui vai più fiero?
0: I miei fumetti, i miei libri a fumetti e tra loro è un po' difficile scegliere. Diciamo che sono un illustratore, ma alla base sono cresciuto con i fumetti, ho imparato a leggere, a guardare le immagini con i fumetti, per cui i miei fumetti sono l'opera più importante per me.
1: E l'opera invece che vorresti realizzare, che ancora ti sta sfuggendo e che rappresenta un po' il tuo sogno nel cassetto?
0: Mi piacerebbe fare un cartone animato, dirigere un cartone animato, un lungometraggio, ma forse ci arriviamo.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: storia delle disco di Jesolo continua.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

storia. Tornano a vivere le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: fuck it. I only love it because it's you.
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dell'ospitalità. Italità batte con AIA.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. I'm another year older. I won't cry about you anymore. Told my friends to come over to dye my hair. It's not even the weekend, and I'm wearing that dress I can't afford.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: attenti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso sgomento per l'omicidio dei 4 braccianti ad Amendolara in Calabria, bruciati vivi in un furgone. Meloni rinnova la vicinanza alle famiglie delle vittime e ribadisce: l'Italia non arretra davanti a violenza e barbarie, bisogna fare piena luce su questa vicenda. Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera, ha risposto per circa un'ora e mezza alle domande del GIP d'Imperia, negando di aver mai picchiato la bambina e commuovendosi durante l'interrogatorio di garanzia. La donna, come riporta la sua legale Laura Corbetta, ha precisato di non essere a conoscenza delle foto e dei video ritrovati sul cellulare del compagno Manuel Iannuzzi, arrestato come lei per maltrattamenti pluriaggravati. Aiello ha chiesto di poter vedere le altre 2 figlie, attualmente ospitate in una struttura protetta, ed è stata autorizzata a partecipare al funerale della piccola Beatrice quando sarà possibile. Il compagno Manuel Iannuzzi, invece, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che l'Iran avrebbe accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati in corso per porre fine al conflitto in Medio Oriente, sottolineando il coinvolgimento diretto della guida suprema Mojtaba Khamenei e non escludendo un futuro incontro. Trump ha ribadito il suo sostegno a Israele e l'asse con il premier Benjamin Netanyahu, affermando che senza il suo intervento militare il paese non esisterebbe più. Dal canto suo, Netanyahu ha minimizzato le ipotesi di frattura con il presidente americano, parlando di occasionali disaccordi tattici ma concordando sulle questioni fondamentali, tra cui impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari e minacciare Israele. Il premier ha infatti assicurato che i rapporti con Trump rimangono solidi e improntati all'amicizia, trovando sempre un modo per appianare le occasionali divergenze. La Commissione europea apre la possibilità di utilizzare margini di flessibilità fiscale anche per il settore energetico, estendendo l'ambito della clausola nazionale di salvaguardia già prevista per la difesa. Bruxelles propone uno spazio fino allo 0,3% del PIL annuo tra il 2026 e il 2028, con un tetto cumulato dello 0,6% in 3 anni. Le risorse potranno finanziare investimenti e misure di sostegno alle famiglie sulle energie rinnovabili, ma non interventi come il taglio delle accise. Si avvia alla conclusione l'esperienza di Dusan Vlahovic con la Juventus. Nel corso dell'incontro andato in scena oggi alla Continassa tra l'attaccante serbo e la dirigenza bianconera, non è stato infatti raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Le richieste economiche del giocatore e del suo entourage sarebbero rimaste distanti dalla proposta formulata dal club, rendendo impossibile trovare un'intesa. Le parti hanno quindi deciso di separarsi senza tensioni, prendendo atto dell'impossibilità di proseguire il rapporto. Vlahovic lascerà così Torino a parametro zero e a partire dal 1 luglio sarà libero di firmare con qualsiasi altra squadra. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: I'm selfish.
1: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. We belong-

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

0: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Dime che ti è rimasto. Credo soltanto.

0: Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.
1: I love you.
2: All I can say is

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: 5'9", brown eyes.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.
1: Noi due siamo bravi,

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Esolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: I'm just trying to tell you how it feels.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.